0: Radio Power Play.
1: Lucina al teatro, lacrime nel buio, una musica dal cuore.
2: Tohle budeme hrát, dokud se z toho nepůjde.